0: Exhibits.
1: 2x1.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?